0: Vice Genova.
1: Sì.
0: Sempre fino a lei.
1: Confatta.
0: I got a losing a DL 00848-8046 for Jeffrey Henderson.
1: Come on.

0: Bravo, c'è buono.
1: Prego.
0: C'è Nisa, 220, Biao, New Jersey tag, Mike, 83 Victor Golf Hotel, M83VGH, show me on the black G.
1: Oh.